0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.